Si vuol mali elenao Dolly Parton, ia ma Kenny Rogers a mertato te mi leo shuma li mani minuti on tali o le tassi. Ma li e io le ftawinga le ftawie nei ia le avanga le o nei nei ia le nei e fai kun selani ia. Al fina malo kun selani le wei nei ia. O la tole na fai le mea voi le e. Ta ofi ia ia voi le ia. Ia si kaleti le a mai voi le le mai le. Ele marketi voi le ta o black market a al me lo che voi oi ia wa l'alto ftango fina fa ta un tale tax da la fonga le ole ole a voi le cigarette ia male la fonga voi le ole ole pia a ia po spirits me malos o lo no vinga ole la to ma fo fo a fa te lele a fa ta un tale la fonga le o ta o fiele le ula ula tangata tau fili nupia oka le lopo femenga mai le matua le matua I le manatu po le ale la tau po ale pe I vunga le wa ese le me pe wa filongia ia ma fau fongo o tangata ia wa ngeila wa wa faka unga la la me ia o fe au ia I tangata e fatau ai le fain tau faya o le ayana tangata faita lia tangata maona fatu o le ayana o le au mai o le ola nan au mai e le atua I le tangata a faila na mai tfanga fa merika ngaka o a walava lau smoke ia ma lau pia ia thank you Jesus ia ole na a foila tu ole la la ngi al wa kulunga if I may sorry Jesus o ole ole ma ole mian o fia fia ya ya ya e foila le e fai ele tu a lo na ia fai uma ole ya la al sanga tale a e pule la vai e lo na ia a pe va o kafe ko ye lo ma fatu tu lo a ole na ia le na a ile inu ole pia male a foile male u lo la ho a le la wo to fitango fatanga ta yele la la fonga fe la le wo yitanga ta wa neila le la wo ki kilo ya ya tofo ya ya pe alu vule te pa yula ta o yula yele le ma to I milione ai ila to e ili ole au a le crime ai la to ye soli tu la fono Ah, wale ke ye tangata. Fia manao a Paula vale a nei la vasika leti na uto soi fua. Ia ma taola mai a. Ore sika leti la vale. A se fai la tala I oile a onga a longo I pulotu ina ua avele a onga yuta. Wa sa Saint Patrick la onga le I tai fusi sa fotu la fai. Pe tai le ta si iva fitu lua na ave I loa a tarosanga loa tama I tai tapo sa mai New Zealand el ave yuta le aonga a te leo le fausia le aonga la le longo plotu ia mama na o I se ingoa a tau sila sila le area a to la valia mato te fa mama ina a il foi le fa yaso a tau ma fai voinga le tape o le tapa a sa mo le na ola uma lo na winga a e ma kau kia e le nai tu le yuta le fusi a sapo tu la fai a ele uma ia ai ole matua I e fiu e tape le tapa a ole tapa la le na fai mai that is natural ole me ole a fo ele se polute ele se me ofanga yai a e fo ngale e fo ele e ini vai vo poni vai la awe e vo ele le matua I e matua I fo la fai nai oe a to fai la fo mta langa I le tele o nai ta mama tu tu ole sului ole tapa ya ya ke fa longo kwa le kale ya o ma a ola ola ko chela ko sanga le matu tua soi fu wa fo ye ele ima se me ave ta pa nei a le pe ole ang wango le wa mai ia le vai e ave fo ye ia me o fo nga le o what you call it me o vai la au a e ta ngofi ia ole a ala e ta ngofi matua I makua I makau kia le mafau fau la wanga le na fai ai la ia le la wakau mainge ia le tau mafai tau e faa pa u I lalo le a oi la wa milionea makua I milionea o le wanga le black market a e iei fo I o tato walong whana o le la te faya a okele faa peo na fai it's good fai ia ia alfala vlave e toi o fo I a tato tangata toi ta unai
To e voi sa mo to e tau sa mo. A ole wo va ai ai. Ya, ya so be it. Wa foi le e to tele o tato we. E fia mana na vo ina. Ya wow su su o mana ya fa na. E fia wa foi be na ole na fanga le e release ai le pressure. Mai ngal wenga. Ah, that's all they need. Ai le fa pe o a o vo ina. Ya o ka ka lo fai. Wo su lu su to le su e a. O atu le fa le o tapuni. Ya la la come e oye e kapuni ya e pisingi. O la tona faya, o la tona fatanga ta, ingale la fonga ni, if I ole manatu, e QI or solution lea. Hi, oh we are, ya lea la. Le mea tonu ala lea leo tupone, ya lele, le wako e fikava, ya lala makua I billions, I think ole piliona, piliona, le tupe le maua, e ila tou ya a ole fesili, o ha mea le tu tonu ne sigaleti. Ah, I've a le pure tobacco lava ya, e au mai lava ya, e tau ngata, a lale lava ya, le ima se mea la mo, ave ni vai la au, bo ani mea fai ai. Pe o, e se lava le mea le o mai ya ile, ah. Pe o le la, o le latest nga le ang sa unge ufak pe, maa ngai ya.